0: Il Santo Padre da ora inizia l'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: La pace sia con voi.
0: Dal Vangelo secondo Luca.
3: And now we will listen to the gospel.
0: Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto. Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma egli sparì dalla loro vista. Parola del Signore.

0: ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Palavra da salvação.
1: من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس لوقا. ولما قربوا من القرية التي يقصدانها تظاهر أنه ماض إلى مكان أبعد فألحى عليه قالا أمكث معنا فقد حان المساء ومال النهار فدخل ليمكث معهما ولما جلس معهما للطعام أخذ الخبز وبارك ثم كسره وناولهما فانفتحت أعينهما وعرفاه فغاب عنهما كلام الرب.
2: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a on okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili go, mówiąc: zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. Wszedł więc, aby zostać z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali go, lecz on zniknął im z oczu. Oto słowo Pańskie.
3: Now the Pope is about to start the catechesis.
4: Cari fratelli e sorelle, buongiorno, benvenuti.
3: Dear brothers and sisters, good morning and welcome.
4: Proseguendo le catechesi sulla Costituzione conciliare Sacrosanctum Concilium, vogliamo soffermarci a riflettere su alcuni elementi costitutivi della Sacra Liturgia, quali il rito, il segno e il simbolo. Il Concilio Vaticano II, facendo tesoro del prezioso lavoro del movimento liturgico, ci ha aiutato a riscoprire una verità molto viva nella coscienza della Chiesa antica e nell'insegnamento dei padri. I riti della liturgia cristiana non sono un rivestimento esteriore del mistero sacramentale, un insieme di cerimonie arbitrarie, ma sono la mediazione ecclesiale attraverso cui il dono divino ci raggiunge. Proprio per questo, il Concilio invita a comprendere il Mysterium Fidei che si attua nella liturgia attraverso i riti e le preghiere. Il rito dà forma all'azione liturgica e attraverso di essa alla nostra vita, generando in noi una sensibilità spirituale che ci rende capaci di gustare la presenza di Dio per mezzo di Gesù Cristo. Naturalmente ciò avviene se noi non restiamo estranei o muti spettatori rispetto alla liturgia, ma vi partecipiamo con tutto noi stessi, corpo, mente e cuore, in obbedienza al comando del Signore. Attraverso il sacro rito veniamo così formati all'ascolto della parola di Dio, al rendimento di grazie e all'adorazione, alla condivisione fraterna e alla comunione ecclesiale. Scopriamo di essere un'assemblea dai molti volti, riunita dalla stessa fede. Il rito ci coinvolge in una sequenza di gesti e di preghiere ben definita.
3: Sequence of gestures and prayers.

0: contrastare con la nostra individuale tendenza alla spontaneità.
1: With our individual
0: la sua logica però non è quella di imbrigliare la libertà in schemi. Al contrario,
1: in logic, however,
0: la sobrietà solenne dei suoi ritmi, il rito interrompe attività frenetiche, riconducendoci all'essenziale.
1: Scopriamo così
0: un'altra dimensione dell'agire, non guidata da calcoli produttivi, e un'altra esperienza del tempo e dello spazio. Nel rito sperimentiamo una logica di gratuità.
1: Troviamo una sosta
0: che rigenera il cuore.
1: We find a pause that generates the heart. Riconosciamo di essere
0: preceduti dalla grazia divina.
1: We are preceded by divine grace.
0: Impariamo a
1: vivere
0: in un ritmo
1: in a rhythm
0: inhabited
1: by the Holy Spirit.
0: La grammatica del rito è intessuta dei segni e dei
1: simboli propri della liturgia.
0: In essa, come afferma il Concilio,
1: in
0: la santificazione dell'uomo è significata per mezzo di segni sensibili
1: the signs
0: e realizzate in modo proprio a ciascuno di essi.
1: And il catechismo della Chiesa Cattolica
0: approfondisce il valore di questi segni,
1: the catechism of the Catholic Church explores the values of these signs,
0: nell'opera della creazione
1: e nella
0: cultura umana.
1: Of creation
0: si precisa negli eventi dell'antica alianza,
1: specified by the event of Old Covenant,
0: pienamente
1: and
0: della persona
1: in the person
0: e nell'opera
1: and
0: di Cristo.
1: Of Christ.
0: Emblematico è il segno dell'acqua.
1: The sign of water is emblematic,
0: al diluvio,
1: from the origins of creation to the flood,
0: Giordano,
1: from the crossing of the Red Sea to the Jordan,
0: che sgorga dal
1: right up to the water
0: Cristo,
1: flowing from Christ's side,
0: segno
1: which became a sacramental sign of immersion in his death and resurrection.
0: Segno. E simbolo.
1: Sign
0: sono
1: and symbol
0: che spesso
1: are terms
0: usati
1: that are often used as synonyms.
0: In realtà,
1: in reality,
0: il segno
1: a sign
0: è simbolico quando è capace di rimandare non solo a un'idea,
1: idea,
0: ma a un intero sistema di significati e di valori. Così, ad esempio,
1: in this way, for example, when we are sprinkled with holy water, our awareness of the gift received at baptism and our commitment to new life in Christ is rekindled.
0: In secondo luogo, i simboli hanno essenzialmente
1: symbols are essentially practical in nature,
0: essendo anzitutto
1: being first and foremost actions.
0: Più semplici e comuni,
1: some simple and common,
0: come l'inginocchiarsi,
1: such as kneeling and exchanging
0: pace,
1: the sign of peace,
0: o più impegnative,
1: or more demanding,
0: come gli atti
1: such
0: costitutivi di ogni
1: of
0: sacrament. Soprattutto i simboli
1: above
0: hanno una singolare dimensione performativa e
1: trasformante,
0: sia verso gli elementi materiali che li compongono, sia verso coloro che vi entrano in contatto, generando appartenenza, toccando il cuore e la mente,
1: touching the heart and mind,
0: authentiche
1: and
0: relazioni
1: giving rise to
0: ecclesiali.
1: Authentic ecclesial relationships.
0: Nella lettera apostolica Desiderio
1: in the apostolic letter Desiderio Desideravi,
0: facendo proprio un'affermazione di
1: Romano Guardini,
0: individuava il primo compito del lavoro di formazione liturgica.
1: Formation.
0: L'uomo deve diventare nuovamente capace di simboli.
1: Capable of symbols.
0: Abbiamo bisogno di lasciarci
1: we
0: educare
1: allow
0: dai
1: ourselves
0: della
1: to be educated by the rites of the liturgy, caring for the beauty of our celebrations with a delicate touch and without arbitrariness,
0: in un'autentica mistagogia,
1: and committing ourselves to an authentic mistagogia.
0: L'esperienza di una liturgia viva e devota,
1: the experience of a living and devout liturgy accompanied by appropriate mistagogical
0: is the best source
1: for the awakening in everyone that opens to the encounter of God, which in the logic and incarnation can only take place by involving the whole person, spirit, soul, and body. Now we are going to listen to the Pope's song.

0: Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico.
1: General audience, the Pope will bless us and we will sing our Father in Latin.
0: A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica, che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé.
2: Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana.
1: I extend a warm welcome to the Italian-speaking pilgrims.
2: In particolare saluto le figlie del Sacro Cuore di Gesù.
1: The daughters of the Sacred Heart of Jesus.
2: I membri della famiglia Monfortana e le suore di Nostro Signore del Cenacolo.
1: The sisters of Our Lady of
2: un segno di speranza per quanti sono assetati di Dio, della sua verità, della sua pace. Una particolare parola desidero riservare ai sacerdoti e ai religiosi del Medio Oriente. Accompagno con la mia preghiera e la mia benedizione il vostro ministero e le attese dei rispettivi paesi. Mi rivolgo infine ai giovani, ai malati e agli sposi novelli. Questa settimana si celebra la solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo, o secondo la più nota formulazione latina, la solennità del Corpus Domini. Nell'Eucaristia contempliamo Gesù, pane spezzato e donato per ciascuno di noi. Espressione della pietà eucaristica popolare sono le processioni con il Santissimo Sacramento che si svolgono nelle strade di tanti paesi. A tale proposito, incoraggio a mantenere viva questa bella manifestazione di pubblica testimonianza della fede. A tutti la mia benedizione.
1: My blessings to you all.